0: Come Mikas, una mi che mi viene volato una le poie. Quando sa che le facce c'è mi va bene, va va curve, non so cosa scuola sargenti al buone. 24, 25 minuti anche quando avevo visto, oggi scuola di sargenti al buone, zero, del racconto, provinciale a bola, come Abbez a bola, guardare tiene Milton, Abbez a bola Milton, la super bola va,
1: come del racconto.
0: Perché non è proprio questo che sta facendo la sua della zona che sta poco bola, ma neanche se lo ho capito che lo so che sta facendo ma ho detto a questo che sta facendo il buono che sta arrivando questa bola va tutto per raccogliere va questa bola va tutto per raccogliere e quindi sta cazzo a scuola sergente di Alboani. Il cazzo di scuola sergente di Alboani, guardate che l'ultima porta non si scarica con la faccia del delitto, hai anche la bola di tuo giambo angolo di tuo, non si fa bola di tuo, perché la chiede ancora un campo, grazie a Lusa, un campo. Mi fa la corso con la bola, va questo per raccogliere la tecnica di un po' di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo la tecnica di questo che non c'è campo di luce e sta succando di bolla vedete come te la va bene quanto va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va del Vitorino a becchi bola Vitorino mi me lo entro a scuola sta senti il buon a te che una bambola che tanto basca che camp lo che schiena quando io non penso l'istituzione a te che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola che bambola faccio mettere per ottenere un pizza bolla scalcam quando non prendo scuola d'argento a cui ho portato a luce a un campo faccio mettere la scuola scassi il cubo di verra quando faccio mettere la bolla bolla scalcam a chiesa mettere la bolla un bello in manuale a giamba non cao cumi la bolla gomma qua luce a un campo faccio mettere a chiesa su quale bolla a scuola d'argento che è la buona stane va a becca bola va scuola sargenti al buono e quella qua Vitorino va a becca bola Vitorino anche se va a bola Vitorino numero a scuola sargenti al buono a te che non va a bola scuola sargenti al buono a te che non va a bola scuola a te che non va a bola scuola a te che non va a bola scuola a te che non va a bola a te che non va a bola scuola a te che non va a bola scuola a te che non va a bola scuola a te che non va a io gamo il bello sta mara qua na madi a cana cana na bora la cantir il mio bella madi a casa dir a lo car bora sta chilla con il tuo cuore a cha buona ingo tenga mire la bola zero sta anche campo i ta su cane bola a scola per gente e al buoni ma buona forza reci viene Vitorino con a pizza bola con mangiacone anche se va bola Vitorino allora sono per quello di Vitorino cazzo una quinta bola Vitorino mímelo a escala com sempre a boa ah babana do outro escala quanto ela manda pela sua sargento do boa vai ter com o Rafael vai ter com o meu pai escala com ele ele está aqui para Rafael ele fala vai fazer um que ele vai fazer a Angelito ah vai ter com o meu pai escala com ele antes aí vai ter com o meu pai lá vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai ter com o meu pai vai Bola Vitorino, ah, mas ele até que ela falou para o Pacto com o Timata, quando ele ganha Belenca, o Cruz Maracuana, se você bola de Belenca Campo, com a gente, com Belenca, o Cruz Maracuana, e me disse, ah, mas para o Pacto, até que ele, aqui, mas que está na Jornal, e dele, e na Bosque, a gente tem que tentar, porque ele está no Belcaro, com o Capo, com o Bosque, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com o Capo, com a escola de sargento, e assim disse a escola de sargento, bola de bloco Ito, aí fica bolas boas, aí que tem muita bola, tem uma bola Ito, ah, como bola, aquele louco na casa, bloco lógico, mas ninguém na beleza, o maracuã, mas se ele, eu calmo, mas o filho, o beleza, o maracuã, ele, bola de boca, dele, amado, ah, amado, dele bola, aí que tá com vitola, vitola, de bola, a forma de bola, vitola, é, filho, vitola, ah, como bola, aquele, aí que tá com a bola, beleza, o maracuã, ah, como bola, aquele, amado, amado, amado, amado, Tu guarda a gente, Vitorino com ele. Ah, tu comete a bola de Bosca, que cam. Ah, se cam que ela bola, beleza. Uam, escola de sargento a bola. Aí, mil, a tanga tanga de bola lá, com uma bola, tal gugu, lá com uma bola, com lá, com uma bola, tal caído, e tu no bola, cruzamento, e tu nem a tua cor, a jogar bola, a com uma bola, o gamba, se ele vai marrapar, vai, vai, vai, vai, escola de sargento já, para ela que marrapar, e assim, sargento ia boar, nem que te bola de entrago, gamba, ele gugu, a tela, a bola, o gamba, a que sangue, a bola, campo com uma, quarta, a Olha, Zé, não Zé, de campo. E está chocando bola a Clube de Marrafael. Está nem. Mas se dá bola. Quarta-rete, ele é. Milton. A Bixi bola, Milton. Aquela entrava com Milton. Ah, tem que ir com a bola com tanto baixo, cara, com a bola da esquerda. Os covas, com a Belenca, a escola de sargento. Aí cantamos aquela bola, o gamba, com a bola, que o Lenin, quando a escola de sargento, ele boa ali. Ah, com a bola que está no fundo de baixo, cara, com a bola, ali, ele, e em Panamicas. Mas o gamba, a jamba, com a calota, a boca, com a rua, a tirante, com a trocou, o gamba, quando ele vem com a barraquena, a gado com a mão, tem que ir à escola de sargento, a jamba, com a bola. Senta no culo, alta pra bola, já madeira, a bola, guarda ali, já pra cadeira, passa o sino, beleza, maracuana, bola de baixo, cara, campo, o ano que ele me deu, o maracuana, como é que estamos, aquela bola, o cabo, a cumba de álcool, beleza, a escola, o sargento, ele boa ali, a chula boca, se joga a bola, a luz, a bola, o sargento, ele boa, joga canta, cadeira, a joga a bola, cruzamento, a puca bola, guarda ali, já pra cadeira, o cabo a comer, o Milton, menino, ele vai ter Kutane marakwane, kutane yana fishku, ikeloza kutane marakwane, na taka unisokuma, na taka umba, kutane kibanga belenka wa skola sargenti ya boan, chasa mkela bola mbelenka wa sargenti ya boan, chasa mkela bola kutane ke nakulo kama, kwa wale soku amade, wa umba, kutane yana fishku, ikeloza kutane marakwane. Wa uma amate kuningana fisku ikhelo dza club de marakwane kutano wa uma au mili yene amate kuningana fisku ikhelo dza club de marakwane bana ba kudrenta wa club de marakwane tsangani bola la ka bola zimwe zwe tsiko ko dia khumba vha kutano ku bola pitu ikakatsiwa a Maracuan, you can't see the Maracuan, but I'm not talking about the machine. When you get a little bit of Maracuan, but also, Bushka come back to some crap on the cabo. But I'm a Thank you. Δεν είναι αυτό που λέμε, αλλά Κλέιτερ, ακούμε πόντε και λέει λόγω να κάνουν μπέλε με το σκόλα στα ζέντρα και αν και τα Κλέιτερ. Κλέιτερ, αν είχα αυτό το λόγο με κουάρτερα και Μίλτον ακούνε. Ο απτελούν και έκαλα άνι. Είναι Κλέιτερ, κουνίμι σου είναι κάγκο που είναι κουάλα ψώα μπέλε με το σκόλα στα ζέντρα και άλλο μπόανε. Κουβίτανε όπα τα ουντάου, ήξε λεγά, σκόλα στα ζέντρα και άλλο μπόανε. Όταν είναι λίγο τα ουντάου, when Kuala Lumpur Belua Clayton Buan Chawa Scarlett Senti Kiel Buan Tani Tangwani Mil Belua Chawa Scarlett Senti Kiel Buan Tani Oh Mila Kakampu Natumbele Sokun Kampu